suo cuore giunghi. Si vedi corra, te fin, poi li carre, poi li corro. Si o si che si o vormo, ec te leggi vin. Ande o fecete un sut foito, sas legge in cembro. Di roito, ei desce una liscia foito.